0: quem?
1: Jai!
0: Jai! Oração agora quem?
1: Jai!
0: Jai! Jai! Jai!
1: Jai!
0: Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai!